0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
0: Ponte.
1: Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 91.7.